0: pensate, al 255, ecco, il 255 anche te, voi l'ho parlato di Claesli.
1: À 1h24, 255, on se voit juste.